0: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que o fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor.
1: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة، لتعلم بعضكم بعضا وتتبادل النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسبيحة وأناشيد روحية. ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب.
2: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże.
3: And now we will hear the Pope's catechesis.
4: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, alla musica sacra. Esso afferma:
3: the document states that the musical tradition of the Universal Church is a treasure of inestimable value.
4: Che eccelle greater tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione.
3: In the motus
4: nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle, dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino. Cantare amantis est.
3: In the liturgy, to sing and to play music means to pray, attuning one's heart to that of the sisters and brothers and to God.
4: Perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare.
3: Saint Augustine says, cantare amantis est, that is singing.